Umada vodka di gina va bene a me. Si tu la parla vieta americano, quando sa parla mola sotto la luna.